tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa lo c'è noi là là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo.

per lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo,

grulla, tonda e oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A ramoniere non manchi la lena quando vuoi pisca la balena. Run away, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare. È un gigante di forza, è la regina del mare. Come non la smetta quel tuono, a che ci serve un tuono? Come non vogliamo dei tuoni, non li vogliamo del rum.

fine. Ha quattro braccia e due teste. Quattro gambe e due teste. Ora che lei ha quattro occhi e due teste. Quattro mani e due teste. Ed è con lui il figlio. Ed è con lui il figlio. Che ti scappa.

brucia, troia, brucia, troia, troia, brucia, troia, brucia, brucia, troia, brucia, troia, troia, brucia, come io brucio per te. 15 uomini, 15 uomini e 40 teste di porco.

0: vampiro e zero degli dei, la terra ti bacia.
1: Brucia troia, brucia troia, brucia troia, brucia troia, brucia troia, troia, brucia, brucia troia, troia, brucia, brucia troia, troia, brucia, brucia troia.

Pettaro sulla puttanazza, fa del bene sui paesani e per i fianchi di giovinazza, coi forestieri in casa alla mano, sotto veste una scopetta e non tiene la sicura, senza mutande s'aiuta di fretta e della scura.